quante corse pazze dietro a te. Due, tre, c'al vento. Mi sfidavi, poi correvi via. Rabbia di un momento. Ed il tempo giocava insieme a noi. Tempo di scuola, amici intorno a me. Noi

quante corse pazze dietro a te. Due, tre, c'è al vento. Ti sfidavi, poi correvi via. Rabbia di un momento. Ed il tempo giocava insieme a noi. Tempo di scuola, amici intorno a me. Noia.

sono stato spesso tentato dai venti, ma per i troppi anni non partirò più. Ti amo amore mio, ti amo e se mi senti qualcuno dei miei anni, me lo prendi tu.

da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire vi avrei dovuto dire il correre da capo.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2. a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 573204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
10: Unieuro, batte forte sempre.
11: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via

0: Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
3: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
0: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Eccolchi, ciao a tutti, buongiorno, mi sentite forte, bene, chiaro? Sì, sì, penso di sì. Un buongiorno a tutti, un buona colazione, ottima colazione a tutti voi, magari con in sottofondo Radio Monte Canate, la radio che state ascoltando in questo istante. La radio che dà la possibilità a tutti di ascoltare buona musica.

È quella buona musica che durante la settimana avete richiesto, perché ci sarà la Hit Parade, anche se tento l'impossibile non essendoci latina, è latina nei paraggi, ma riproverò ancora, pensate chi può esserci alla seconda duxiem posizione. Guardiamo se siete bravi, bravi come non dubito. Abbiamo Erika, pensa a te, quasi tutte le mattine, eccola qua la penna, quasi tutte le mattine lì in edicola, stazione, è il chiosco della stazione, Erika, ti garantisco anche questa mattina, Erika. Ti sentono per radio, ti ammirano per la tua bravura, di saggio, però, c'è un però. Sono riuscito da 7 giorni, infatti sono 7 punti, a bloccare un attimo, en passant, direbbero a Crans-sur-Cère, en passant, bloccare per un attimo. Enrica, dov'era voi? Voi che lo sapete, dov'era? Beh, mi ha incantato. Veramente avrei, invece un giorno è durato, uno o 2 punti, ha preso 2, perché in prima lettura non l'ha saputo, ma l'ha saputo in seconda lettura con i suoi appunti. Pensavo fosse difficile dire che è stato l'ultimo gestore del Bar Sporta a Salso. Pino Casaroli, Pino Casaroli, marito della Gianna, il marito della Gianna, del bar da Gianna, che aveva tanto tanto in comune con la Serifa. Adesso però abbiamo messo alla prova Enrica e gli abbiamo chiesto, ma lo dico a Enrica, alla Nella, lo dico alla Giovanna di Salso, lo dico alla Mirella di Salso, lo dico a tutti voi salsesi, dov'era la gelateria Paini Coloretti? Preferite Coloretti Paini? Era c'est la même chose perché erano marito e moglie. Allora a voi dirmi quanti gelati sono andato a mangiare, quanti gelati sono andato a mangiare in quella gelateria. Paini Coloretti, Coloretti Paini. Perciò guardiamo se ci riuscite. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono, quali erano, questi due modi. Ed ancora il disco quiz, il bello della vita, sapere e riconoscere tanta, tanta buona musica. Come è questa? Sentitela un paio di volte.

0: Abbiamo poi il rumore, rumoreggiamo un momentino, ascoltiamolo, cos'è questo facile, stupido, banale, fatto da migliaia, ma gli aiuti ve li ho dati, anzi avete capito tutto, almeno l'Anna, ha capito tutto il contrario degli aiuti che ho dato. Sentite com'è scandito bene? È al natur. Oè, sì, è come chiudere una porta, si può fare adagio o un cassetto. Tuc! È vero? Si può fare anche più dolcemente. Per questi giochi, tre premi e 50 punti. Ed ora la sellecicerer, il cappello l'hai già fatto e vai col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49. 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusy, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate. Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura,
1: con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate poi sempre che quando ti senti un po' giù e non sai cosa fare, accendi Radio Monte Canate. Abbiamo un meraviglioso, ricordiamolo, urgente, cerchiamo casa per un gatto molto bello, ben curato, tenuto bene, ricordo, tutto a posto, in ordine con i libretti sanitari. Purtroppo la sua proprietaria, che gli vuole bene dall'anima, deve partire per il suo Marocco, dovrà stare in Marocco, non può portare il suo amico peloso, chi vuole adottarlo. Ripeto, meraviglioso, lo vedete sulla mia pagina Facebook. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 337 0361 337 03 63 628. Guardiamo se è giusto. Io ho altro numero. 61 628, giustissimo. Perciò mi raccomando, se volete un gatto, è sulla mia pagina Facebook. Poi c'è Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ricordiamolo sempre, Calicanthus, piante e fiori. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino
0: dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, vale a dire il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per prenotazioni e informazioni 339 20 03 835. Ed ricordiamo invece, come sempre, l'intelligentissimo pensiero del giorno di Calicantus: non discutere mai con un bugiardo, non potrai mai batterlo, perché lui crede alle sue bugie. Ed abbiamo tante notizie, logicamente, cane non mangia cane, gatto non mangia gatto, non fuori le sciatte. Perciò la giunta dice no ai magistrati, la giunta parlamentare, i colleghi, logicamente che alla maggioranza è facile sbucarla su del masto, perciò non ci saranno le SAT, i dibattiti fatti telefonicamente che sembra lo incastrassero, perché il Parlamento, la maggioranza del Parlamento logicamente non ha voluto. Intanto riesame conferma gli arresti per Ranucci, i quattro indagati. Il riesame ha confermato tutti e quattro quegli arresti di chi ha piazzato perlomeno materialmente la bomba a Ranucci. Ora vedremo la posizione di Caligola, io lo chiamo Caligola. Ruggero resta in carcere, no alla scarcerazione. Allora io dico sì alla grazia di Ruggero, no al risarcimento danni a coloro che hanno fatto atti malavitosi, ma è possibile che i nostri politici non abbiano visione, e l'umiliazione di dover pagare chi è venuto a delinquere in casa mia? Ma cos'è questo risarcimento? Anche in questo caso, scusate se spezzo ancora una lancia per Ruggero, anche in questo caso arresti domiciliari. Speriamo nella grazia, ci vorrà un po' di tempo, nella grazia del Presidente della Repubblica, anche almeno i domiciliari e almeno visto l'età. Altri rincari dei carburanti Orso, chi guarda Cozza vedrà le caricature di Orso. Se serve agiremo, per adesso pagate di tasca vostra. Parliamo non di tasca di Trump, Trump che ha fatto la frittata, ha combinato il guaio, ma pagate di tasca vostra. Noi le accise le teniamo più alte possibile, facciamo guadagnare alle compagnie petrolifere, ma non votiamo di un millimetro. Ed abbiamo Confcommercio, secondo un rapporto 2018, hanno chiuso quasi 100.000 attività in Italia. Città si svuotano dei negozi, dei negozi crescono i discount. Ormai 100.000 attività chiuse in pochi anni, per una nuova mentalità d'acquisto. Schiaffi, spintoni, urla, serata di caos in un ristorante dove è stata arrestata, che vergogna, una donna che ha aggredito tutti i clienti, diciamolo, a Parma, ha anche creato, ha anche cercato di rubare la borsa o le borsette delle ospiti di quel, ma insomma è una cosa indegna, io lo dico, per una donna. E veniamo al preparatore atletico, ricordiamolo, uomo settantenne, indagato anche per pedofilia, perciò ricatto alla quattordicenne che gli ha detto: se parli non vedi più il tuo cavallo. Istruttore arrestato per violenza sessuale, mi auguro che gli venga ritirato anche il patentino. Ed abbiamo notizie anche per le chiusure dei negozi, anche diciamo a Parma, Salso, Fidenza, pensate, hanno chiuso a Parma 146 negozi, nuovi spazi sono per laboratori e idee, ma lo diciamo a chi ha queste idee che era sempre meglio un negozio nel centro storico e sotto casa, come è sempre stato. Ed abbiamo una notizia, la prima campanella scolastica sarà il 31 agosto, almeno per 630 bambini delle primarie. La sperimentazione regionale Parma coinvolge 11 comprensori, perciò vedremo se questa una volta era il 1 ottobre, San Remigio, ecco perché gli scolari si chiamano Remigini. Ed abbiamo una notizia terrificante, a Colorno, non c'entra niente la Reggia, tenta di dar fuoco alla madre, perciò in casa un clima di terrore con quest'uomo accusato di tentato omicidio, maltrattamenti verso la madre, pensate, li getta addosso della benzina dopo una lite, un 32enne fermato dai carabinieri. Ricordo che atti come questi vanno puniti veramente in un modo esemplare e devono essere fatte leggi esemplari per chi li perpetua, chi, ripeto, fa di queste cose, tanto più, ripeto, fatte alla mamma. Ed abbiamo oggi Santa Maria Maddalena e San Teofilo. I nati oggi sono di solito baciati dalla fortuna. Una volta raggiunto il successo e la maturità avranno qualche lieve declino, ma sapranno passare poi alle vittorie. La loro tenace volontà di arrivare ai vertici è talmente intensa che raramente si assottiglia con l'andare del tempo. Sono determinati, pronti alle competizioni. Questi le renderanno molto saggi e degni di riconoscimenti. L'unico neo che matura in loro è non saper riconoscere i propri difetti. Pertanto hanno bisogno del sostegno di amici, familiari che fanno capire loro che stanno sbagliando e li giudicheranno per la strada giusta, li giudicheranno gli altri per aver sbagliato, ma i familiari li guideranno sempre nella giusta direzione. Pregi dinamico è molto votato al successo, i difetti molto molto molto stressato, lo stress è la malattia del momento, e molto incosciente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti nel pomeriggio, specialmente in Appennino. Zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash. Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: E... Parei!

vedremo se la nostra Enrichetta è fortunata questa mattina. Il suo Paini non lo conosco io. Bussandri sì, Roberto, anzi ho lavorato con Roberto Bussandri, quello che aveva il bar, non una gelateria. Enrica aveva un bar, ti ricordi lì di fianco a Renato? Se parliamo della stessa persona, comunque non è certo il Paini Coloretti, non aveva sposato certo una Coloretti. Io quel Paini non me lo ricordo nel modo più assoluto, come tu vedo non ricordi il Paini Coloretti, Coloretti Paini, che sono un binomio famosissimo nelle bar, più che bar, gelateria, non aveva un bar, gelateria, quanti gelati sono andato a mangiare, da Payen, ripeto, Carluccio, figlio Stella, Carluccio era a scuola con me, perciò è più che documentato, ed abbiamo decima posizione Nicola Di Bari, qualcosa di più. Nicola Di Bari, per tutti voi partiamo alla grande. Quanto è bella. Miri, senti questa canzone.

Sapete dirmi in quale città c'è Piazza Grande? Bella piazza, bellissima. Bella, bella, bella, bella. In quale città c'è Piazza Grande? 20. Bologna, eh? Piazza Grande di Bologna. Fra l'altro, Lucio Dalla, che è alla nona posizione, gli ha dedicato questa bella, bella canzone. La dedico a Paolo D'Angeli di Bologna, che adesso comunque è a Pesaro.

bella questa canzone, come tante canzoni di Lucio Dalla, forse la più bella, famosa, Caruso. Caruso è un capolavoro di Lucio Dalla. Ed abbiamo, vale un punto, sapendola anch'io, poi farò la domanda numerica, il regalo più volte settimanale fatto per voi dal sabato. Chi mi sa dire il soprannome che viene dato alla città di Genova? Soprannome della città di Genova. Soprannome della città di Genova. Logicamente il cronometro va avanti, siamo 20, nessuno sapeva che Genova è soprannominata la Superba. Mamma mia, era molto molto facile. Andiamo con il prossimo brano. Andrea Bocelli e Giorgia insieme con questa canzone bellissima che è Vivo per lei.

0: Bella canzone, eccezionale, ed andiamo col gioco di fortuna. Voi da sabato 3 premi e 30 punti. Voi non dal sabato avete a disposizione 3 punti. È un gioco numerico che va dall'1 al 15 compresi. Intanto ringrazio come sempre Diletta per essere precisa, come sempre, sempre precisa nel darmi il numero del lotto questa settimana, il 13. Bene, ecco, se no andavo a rimandare il gioco. Sentiamo chi è. Dimmi.
1: 5.
0: 5 per Silvana, il 5. Via con, se c'è qualche altra telefonata che qualcuno vuol dare i numeri. Voi, come Silvana che ha giocato sabato, c'erano 3 premi e 30 punti, per gli altri solo 5 punti. Silvana, ecco, sentiamo. Chi c'è? Dimmi. 3 per Diletta. 3 per Diletta. 3 per Diletta. Pensate, sentite, Silvana e sentite Diletta. Stella, ascolta. Stelle, ascoltate. Cosa è successo? Si è incantato. Mamma mia, si è incantato. Penso che parlo con Diletta. Si è incantato il disco. Si è incantato il registratore. Sentite. Ma penso. Non ci sia bisogno di giustificazioni. Il numero è non il 3, non il 5, ma il 4. È battezzato il numero 4. Pensate, non il 5, non il 3, ma il 4. Ed andiamo con Adriano Celentano, la canzone più gettonata.

0: prova d'appello per Diletta e Silvana. Mi fate una cortesia. Diletta e Silvana, cerco in tutti i modi di farvi vincere. Per addirittura diminuendo, andiamo dall'1 al 10, perciò togliamo 5 numeri. Guardiamo se, anche perché voglio fare la prova registratore, se è successo qualcosa o meno, o se tutto è tornato alla normalità. Allora, un numero dall'1 al 10, Diletta, Silvana, Silvana, Diletta, e altri che vogliono intervenire. Dall'1 al 10, perciò solo 9 possibilità di sbaglio, non più 14. Dall'1 al 10. Guardiamo se ci sono in giro Silvana e Enrica, Silvana e Diletta e altri che possono giocare. 5. 4, eccolo qua, qualcuno c'è, no, per prova, scusa, 8, per, se non sbaglio, chi era 8, chi ha detto 8, vabbè, non ho riconosciuto la Diletta, non ho riconosciuto la voce, perdo dei colpi, eh. Allora, sentiamo qual è il numero battezzato. No, più che altro mi interessa sapere se funziona il registratore.
1: Il numero battezzato è il numero 1.
0: 1.
1: Il numero battezzato è il numero 1.
0: 1. Adesso sentiva molto bene. Fortunatamente era più che altro quello la curiosità di vedere se tutto funzionava perfettamente. Andiamo con Enrico che ci propone la sua casa dei matti.

0: più la pugia d'Endrigo, andiamo con la pulce, dai, gli va a scoprire tutti. La pulce.
1: Un, due, tre.
0: Sì, no, no, è lui. Meno male.
1: Un saltino.

0: La pulce! La pulce non ce l'ho con lei, però un morsettino lo do. Non avete saputo che Genova è soprannominata la Superba? Saprete almeno dirmi com'è soprannominata Roma? Se non sapete questa, mi affogo nel water. Com'è soprannominata la Roma? Ai romani piaceva... Boh, non citiamolo, mamma mia, se si sveglia, siamo a posto. Bravissima Enrica, è la città eterna, è Roma. Brava Enrica, culturalmente preparatissima. Roma, città eterna, è arrivato un po' tardi questa telefonata. Brava Enrica, che va a 32... Brava, brava. Roma, città eterna. È molto era molto, molto facile. Ed andiamo con la pubblicità, poi tutti col dialetto.
1: Respiro, c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Ed andiamo immediatamente, tout suite, dicono a Cansusière, immediatamente, tout suite. Andiamo a proporre la facilissima parola dialettale, facilissima, come diciamo in se non sapete questa, poveri voi, allora come diciamo in dialetto, attenzione, facilissimo, facilissimo, facilissimo, ad una persona, ne vediamo tante, tante, bene, vado, ciao a tutti, e poi, bene, vado, poi ciao a tutti, bene, vado, poi ciao a tutti, come li chiamiamo quelle persone che, ripeto, continuano a salutare ma imperterriti, che stanno sulle balle, sono sempre lì. Ecco, è facilissimo, eh. Dimmi tutto.
2: Buonasera.
4: Sei là? Chi sei? È l'Erica, non lo so. Se dovrebbe essere l'Erica, è l'Erica, era l'Erica. Pronto?
2: Quella del Sad Buonasera.
4: Sei te, buon buon buon. Erika.
2: No, l'Erica sono io.
4: Ah, allora no, non so chi era l'altra che mi ha buttato. Mamma mia. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Io vi devo ancora capire. Cioè, prende adesso, non è che ci voglia una scuola intelletta. Si prende il telefono. Sì, no, ma magari uno non capisce, fa ripetere la domanda, ma restate, non potete prendere il telefono e poi buttar giù adesso, umanamente. Adesso, comunque sì, io non so chi era, che non era l'Enrica, ha detto che non era l'Enrica. Chi era al telefono così veloce ad fare la telefonata e appoggiare? Vabbè, ma è un atto di cortesia, vi chiedo, pronto?
2: Era io, ma è entrata gente.
4: Ah, scusami Diletta, è la nostra Dilettina che è entrata gente, ha ragione, prima si cura l'amica, brava Diletta. Scusami Diletta, ma non dovete buttare giù il telefono, state al telefono un secondo, già tanto non vanno sugli scatti. Allora il punto dialettale lo diamo alla Diletta 4. Scusami, capisco la tua situazione, che logicamente nel frattempo che arriva qualcuno è giusto fare le telefonate, però non dovete appoggiarmi, perché se non capisco la telefonata ve la faccio ripetere. Niente, come non detto, dedichiamo a Diletta, ancora mi scuso con la Dilettina, Rosanna Fratello, Rosanna Fratello con va Speranza. Dedicato a Pietro, a Walter e all'amico Riccardo.

nome anagrafico di Rosanna Fratello. Nome, ecco, ci fosse Latina, Latina saprebbe rispondere subito a questi quiz musicali. Nome anagrafico di Rosanna Fratello. Ed intanto andiamo con lui, il povero Bobby. Bobby che è sempre solo. Bobby che è solo soletto e sta bene solo soletto con non c'è più niente da fare. Rosanna Fratello si chiama così. Ho giocato col topolino, non c'è più niente da fare.

La esperta in musicologia latina, andiamo e me ne approfitto per il prossimo personaggio in il Paré, che ha seguito la il Paré, poi ci sarà la seconda posizione con ben 5 punti, non c'è Latina nei dintorni, do 5 punti, basta anche tentare a bocciare un cantante. Dino ci propone una canzone, forse il suo massimo, te lo leggo negli occhi. Vale un punto, sapete quante volte ho fatto questa domanda? Chi l'ha scritta questa bella canzone? Bella, bella, bella. Finirà, me l'hai detto tu, ma non sei sincera. Te lo leggo negli occhi. Ecco, se telefonate, restatemi un attimo al telefono per cortesia. Chi ha scritto la canzone Te lo leggo negli occhi che vi dedico? Sergio Endrigo, eh? L'ha scritta il grande triestino di Pola, per l'esattezza Sergio Endrigo, e ve la dedico con tutto il cuore. Poi attenzione alla seconda posizione.

tu. Chi c'è alla seconda posizione? Guardiamo se qualcuno può tentare anche a bocciare. Chi abbiamo alla 5 punti? Alla seconda duxiem posizione. Attimo di riflessione, anche se non come fa Latina. Latina, pensate che segna tutte, cantante per cantante, settimanali, e le azzecca sempre, bravissima. Voi invece non li segnate, è Mina. Mina che ci propone alla seconda posizione la sua canzone più corta, che è Wappa. Guardo la lunghezza del brano per rimanere

0: è come canzone per stare nei tempi dovuti. È 2:12, 2:12. Voi del sabato, 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Una domanda molto facile, perciò sono... mettiamo un pittore che deve dipingere un quadro. Nei suoi colori, quale può... qual è il colore che ha un pittore a disposizione per dipingere un quadro? Mi dite il nome di un colore, poi vi aiuto, vi do il punto. Mi dite il colore, il nome di un colore battezzato. Cerco sempre di restringere. Non è che siano a decine, 15, 20 i colori, se non poi mescolati, come sanno fare i pittori, diventano tanti le sfumature, ma i colori principali sono pochi. Bene, ed abbiamo allora adesso... tengo questo del colore che mi è venuto una bella... Eccolo qui, prendiamolo. Dopo mezz'ora la prendiamo. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: Giallo.
0: Giallo! Come bandiera gialla. Allora, Diletta, ascolta Stella. Ti aiuto e ti do un punto. Ti do un punto. Il colore è il colore che ho battezzato, poi lo sentiamo, non è il giallo, non è il rosso, non è il blu, non è il marrone. È il colore che ha una nome a una cantante e c'è una bella canzone di Celentano. Quale può essere il colore? Vale un punto. Guardiamo se peccate anche di fantasia. Allora, è un colore di un nome, ecco qui, l'ha capito benissimo, brava.
1: Azzurro.
0: Ascolta, qual è il cantante che si chiama Azzurro?
1: E che ne so io, ti hai detto la canzone di Celentano, io ti ho detto Azzurro.
0: No, io non ho detto la canzone.
1: Una canzone di Celentano.
0: Ah,
1: Azzurro,
0: una?
1: Celentano. Ah, beh. Oppure Celeste.
0: Niente, non ci siamo, Diletta. Allora, io ho detto una canzone di Celentano e c'è. Viola di Celentano, ma c'è anche la cantante Viola Valentino. Ho abbinato, è vero? Diletta, dammi ragione una volta. Viola, sentite la viola e Viola Valentino, non c'è bisogno che ve lo dica. Questa è la canzone. Là, Azzurro, insomma, era, eccola qui, Viola di Celentano.

0: bella questa canzone, però devo andare. E poi è una cantante che porta quel nome lì, Viola Valentino. Perciò l'abbinamento era doppio. Andiamo, cerco di tutto per farvi indovinare, ma vedo che insomma non arrivate ai miei pensieri.
1: Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
2: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
1: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
1: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
0: Alla decima posizione abbiamo ascoltato questa mattina Nicola Di Bari, nona Lucio Dalla, ottava Bocelli e Giorgia, settima posizione Celentano, non era azzurro ma la viola, Endrigo alla sesta posizione, Rosanna Fratello alla quinta, quarta posizione Bobby Solo, alla terza posizione Dino e la posizione privilegiata con i 5 punti era la Mina. Perciò andiamo immediatamente a presentare la number one della giornata.

Allora, dedico a tutti voi, a tutti voi con tanti, tanti ringraziamenti. Si è svegliato, secondo me si è svegliato, si è svegliato un po' tardi, meno male, stamattina. Allora, dedichiamo anche a questa telefonata, il sole è di tutti.

di Silvana per voi fidentini, che saprei rispondere subito. Sapete dirmi come si chiama l'associazione umanitaria capeggiata da Mario Albi, dal carissimo amico Mario Albi? Come si chiama quella associazione umanitaria? Per Salso Maggiore, sapete dirmi chi è stato per alcuni decenni direttore, ai bei tempi, a Belle Époque, del Poggiodiana? Chi è stato per alcuni decenni direttore di sala del famoso, bellissimo, ora vederlo mi piange il cuore, sapendo tutto quello che è stato fatto lì dentro, Poggiodiana, la residenza reale, pensate, abbiamo lasciato andare in demolizione un museo storico di Salso, uno dei pochi.

Bene, l'associazione capeggiata da Mario Albi è Fidenza for Children. Fidenza for Children. Vedete il suo furgone sempre parcheggiato, lì, davanti all'ex Fiat di Fidenza sulla via Emilia. Vedete sempre il furgone. Ciao Mario, se sei in ascolto, mi auguro di sì, perché la mamma era una nostra fedelissima ascoltatrice. Per il Poggio Diana, lo storico direttore, che è stato direttore di anni d'oro del Poggio Diana, era Rino Bottini, il famosissimo Rino Bottini, sempre in smoking, impeccabile nel suo abbigliamento. Nulla succede, voi lo vorrete. 12:40 sarò di nuovo con voi. Ciao a

per l'ariete. Sentimenti in difficoltà. Per il toro, un nuovo tenero amore. In amore, fortuna sfacciata per i gemelli. Il cancro sarà insolitamente ottimista e con ragione. Uno scontro verbale per il leone. Solo la sincerità salva oggi la Vergine da una complicazione.

L'indecisione della bilancia le crea oggi un grande problema. Lo scorpione deve imparare l'allegria. Per i sagittari, una serata serena. Il capricorno è di umore nero. L'acquario può rischiare tutto quello che vuole. Ad un pesce arriverà una splendida notizia.

0: quella baita.
1: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

chitarra, siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del re.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate poi sempre che quando ti senti un po' giù e non sai cosa fare, accendi Radio Monte Canade. Ed abbiamo un meraviglioso, ricordiamolo, urgente, cerchiamo casa per un gatto molto bello, ben curato, tenuto bene, ricordo, tutto a posto, in ordine, con i libretti sanitari. Purtroppo la sua proprietaria, che gli vuole bene dall'anima, deve partire per il suo Marocco, dovrà stare in Marocco, non può portare il suo amico peloso, chi vuole adottarlo. Ripeto, meraviglioso, lo vedete sulla mia pagina Facebook. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 337 0361 337 03 63 628. Guardiamo se è giusto. Io ho altro numero. 61 628, giustissimo. Perciò mi raccomando, se volete un gatto è sulla mia pagina Facebook. Poi c'è Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ricordiamolo sempre, Calicanthus, piante e fiori. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, vale a dire il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per prenotazioni e informazioni 339 20 03 835. Ed ricordiamo invece, come sempre, l'intelligentissimo pensiero del giorno di Calicanthus: non discutere mai con un bugiardo, non potrai mai batterlo, perché lui crede alle sue bugie.

0: Ed abbiamo tante notizie. Logicamente, cane non mangia cane, gatto non mangia gatto. Allora, non fuori le chat. Perciò la giunta dice no ai magistrati, la giunta parlamentare, i colleghi, logicamente che alla maggioranza è facile sbucarla su Del Mastro, perciò non ci saranno le SAT, i dibattiti fatti telefonicamente che sembra lo incastrassero, perché il Parlamento, la maggioranza del Parlamento logicamente non ha voluto. Intanto riesame conferma gli arresti per Ranucci, i quattro indagati. Il riesame ha confermato tutti e quattro quegli arresti di chi ha piazzato perlomeno materialmente la bomba a Ranucci. Ora vedremo la posizione di Caligola, io lo chiamo Caligola. Ruggero resta in carcere, no alla scarcerazione. Allora io dico sì alla grazia di Ruggero, no al risarcimento danni a coloro che hanno fatto atti malavitosi, ma è possibile che i nostri politici non abbiano visione e l'umiliazione di dover pagare chi è venuto a delinquere in casa mia? Ma cos'è questo risarcimento? Anche in questo caso, scusate se spezzo ancora una lancia per Ruggero, anche in questo caso arresti domiciliari. Speriamo nella grazia, ci vorrà un po' di tempo, nella grazia del Presidente della Repubblica, anche almeno i domiciliari e almeno visto l'età. Altri rincari dei carburanti Orso. Chi guarda Cozza vedrà le caricature di Orso. Se serve agiremo, per adesso pagate di tasca vostra. Parliamo non di tasca di Trump. Trump che ha fatto la frittata, ha combinato il guaio, ma pagate di tasca vostra. Noi le accise le teniamo più alte possibile, facciamo guadagnare alle compagnie petrolifere, ma non votiamo di un millimetro. Ed abbiamo Confcommercio, secondo un rapporto 2018 hanno chiuso quasi 100.000 attività in Italia, città si svuotano dei negozi, crescono i discount, ormai 100.000 attività chiuse in pochi anni per una nuova mentalità d'acquisto. Schiaffi, spintoni, urla, serata di caos in un ristorante dove è stata arrestata, che vergogna, una donna che ha aggredito tutti i clienti, diciamolo, a Parma, ha anche cercato di rubare la borsa o le borsette delle ospiti di quel, ma insomma è una cosa indegna, io lo dico, per una donna. E veniamo al preparatore atletico, ricordiamolo, uomo settantenne indagato anche per pedofilia. Perciò ricatto alla quattordicenne che gli ha detto: se parli non vedi più il tuo cavallo. Istruttore arrestato per violenza sessuale, mi auguro che gli venga ritirato anche il patentino. Ed abbiamo notizie anche per le chiusure dei negozi, anche diciamo a Parma, Salso, Fidenza, pensate, hanno chiuso a Parma 146 negozi. Nuovi spazi sono per laboratori e idee, ma lo diciamo a chi ha queste idee che era sempre meglio un negozio nel centro storico e sotto casa, come è sempre stato. Ed abbiamo una notizia: la prima campanella scolastica sarà il 31 agosto, almeno per 630 bambini delle primarie. La sperimentazione regionale Parma coinvolge 11 comprensori, perciò vedremo se questa una volta era il 1° ottobre. San Remigio, ecco perché gli scolari si chiamano Remigini. Ed abbiamo una notizia terrificante: a Colorno, non c'entra niente la Reggia, tenta di dar fuoco alla madre, perciò in casa un clima di terrore con quest'uomo accusato di tentato omicidio, maltrattamenti verso la madre. Pensate, gli getta addosso della benzina dopo una lite. Un 32enne fermato dai carabinieri. Ricordo che atti come questi vanno puniti veramente in un modo esemplare, e devono essere fatte leggi esemplari per chi li perpetua, chi ripeto fa di queste cose, tanto più ripeto fatte alla mamma. Ed abbiamo oggi Santa Maria Maddalena e San Teofilo. I nati oggi sono di solito baciati dalla fortuna. Una volta raggiunto il successo e la maturità, avranno qualche lieve declino, ma sapranno passare poi alle vittorie. La loro tenace volontà di arrivare ai vertici è talmente intensa che raramente si assottiglia con l'andare del tempo. Sono determinati, pronti alle competizioni. Questi le renderanno molto saggi e degni di riconoscimenti. L'unico neo che matura in loro è non saper riconoscere i propri difetti. Pertanto hanno bisogno del sostegno di amici, familiari che fanno capire loro che stanno sbagliando e li giudicheranno per la strada giusta, li giudicheranno gli altri per aver sbagliato, ma i familiari li guideranno sempre nella giusta direzione. Pregi dinamico è molto votato al successo. I difetti: molto stressato. Lo stress è la malattia del momento, e molto incosciente. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì poco nuvoloso, con addensamenti più consistenti nel pomeriggio, specialmente in Appennino. Zero termico a 4200 metri, con temperature minime più 17, massime più 32, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì e un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: A prendere latte.
4: Sceriffa, net mette stecchi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti muove bene.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.
4: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene. Why are you keeping me at a distance?
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 23 luglio.
1: Oggi a Ravenna si festeggia Sant'Apollinare Vescovo, ordinato da San Pietro e martire sotto Vespasiano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Apollinare.
1: Apollinare è uno di quei nomi che, pur portati dai cristiani, mantengono una nettissima impronta pagana. Difatti la sua origine la troviamo nell'aggettivo Apollinaris, che significa relativo al dio Apollo.
0: Quanto poi all'origine più remota del nome del dio Apollo, possiamo dire che sicuramente si collega al concetto primitivo di forza nella lingua indoeuropea.

0: 23 luglio 1958 veniva pubblicato un articolo di Orson Welles nel quale il geniale regista ed attore americano si soffermava ad analizzare le ragioni della crisi mondiale del cinema.
1: Nato nel 1915 a Kenosha, negli Stati Uniti, Orson Welles si era distinto fin dai primi anni di scuola come un vero e proprio ragazzo prodigio. Alle lezioni si interessava di teatro, di pittura e scultura.
0: A soli 10 anni cominciò a recitare, portando sulle scene autori impegnativi come Shakespeare. Nel 1938 mise in onda una trasmissione radiofonica, La guerra dei mondi, che provocò un'ondata di panico in tutta l'America per il suo sapore di reportage autentico. Gli ascoltatori credettero infatti che i marziani fossero realmente sbarcati sulla Terra.
1: L'anno dopo, Welles venne chiamato a Hollywood, dove a soli 25 anni esordì nella regia cinematografica firmando un vero capolavoro, Quarto potere, di cui fu anche protagonista.
0: Quarto potere è la storia di un editore di un noto giornale scandalistico che per la sua esasperata ambizione finisce col perdere tutto, pur rimanendo enormemente ricco. La figura del protagonista certo era ispirata a Hearst, il noto editore americano che tentò in tutti i modi di bloccare il film.
1: Più che un vero regista, Welles è certamente un genio anticonformista molto difficile da classificare. Non si può certo dire che abbia seguito qualche moda o qualche movimento culturale. Al contrario, Welles ha sempre aperto nuove strade.
0: 23 luglio 1894. Prima corsa automobilistica di tutti i tempi. Si tratta del percorso Parigi-Rouen, alla velocità incredibile a dirsi di 22 km orari. Grande suspense tra il pubblico.
1: Atene, 23 luglio 1974. La dittatura instaurata in Grecia nel 1967 è finalmente caduta. Il capo dello Stato incarica Costantino Karamanlis, leader della destra storica, di costituire un nuovo governo.
0: Karamanlis accetta, annunciando un governo di unità nazionale. È la fine di un'era di terrore e repressione.
1: E passiamo ai molluschi.
0: Attualmente il polipone più mostruoso che sia stato mai pescato è senza dubbio quello di Sant'Agostin, un vero mostro da film di fantascienza, da un tentacolo all'altro addirittura 60 metri, in tutto 7 tonnellate di carne.
1: Ma anche le seppie non scherzano. Pensate che nel 1887 sulle coste della Nuova Zelanda arrivò un cadavere lungo 17,40 metri, dal peso complessivo di 2 tonnellate ed una carica di inchiostro buona per oltre 6.000 stilografiche.
0: E con i molluschi anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 24 luglio, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

al giovedì le richieste sono sempre agognate. Vedo già le due spie che lampeggiano, tutte e due, vedo già gli essere al giovedì, insomma, motivo di richiesta. E adesso me le metto mie. Sapete quella famosa barzelletta, no? Dei due ciclisti che alla periferia si scontrano, rompono tutte e due le gomme e non possono tornare a casa in bicicletta. E allora uno dei due dice: "Di, e adesso me le metto mie?" E uno, l'altro, gli dice: "Me le metto in spalle e te fa partita una voglia." Cioè, io me la porto a casa in braccio, te portala a casa come vuoi. Se riesci ad andare a casa in bicicletta, me la metto mia. Me la metto in spalle, te fa partita una voglia. Buongiorno a tutti, dopo le mie cuionede. Vado immediatamente. Oh, Erika, sono riuscito a tenere innescata una bomba, una grossa bomba, quella con 7 giorni dura il gioco Payen Coloretti. Allora, lui ha sposato una delle sorelle Coloretti, la Wanda, la Lucia, erano in tre, ed logicamente hanno aperto una, ripeto, lui, Enrica, ti do un altro dettaglio molto importante, che il Paini che conosci te, quello che mi hai detto te, che io però non conosco, non credo che fosse stato anche lui un artista. Questo dipingeva quadri, faceva dei quadri favolosi e non vorrei sbagliarmi, ha fatto anche delle esposizioni. Di, più insomma, mia cus divan, me la metto in spalle e te va mettendo una via. Allora, abbiamo il nostro appuntamento con Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata, non più adesso, in due modi, a voi dirmeli questi due modi. Poi ancora abbiamo il rumore, no, prima abbiamo il disco quiz, quiziamo.

mettevo il dito non dove dove. Lo riascoltiamo, sentiamolo di nuovo il disco quiz. No, colpa mia, ho sbagliato il file. L'unico della serie che si attribuisce le colpe che ha. Poi abbiamo, l'Anna oggi torna a casa, torna a casa. Prima ha fatto una puntatina da Baroni Ceramiche, che gentilmente, Anna, hai chiamato me, hai chiamato Baroni, tutti a tua disposizione sempre quando lo vuoi. Anna, guardiamo se qualche giorno di riposo ti ha rinfrescato le idee sul rumore e su, più che altro, quello che assolutamente tu non hai capito, gli aiuti che io ho dato, aiuti provvidenziali, senti.

ben scandito, preciso nella registrazione, per il Fidenza, Disco Quiz e Rumore, 3 premi e 50 punti. Ed vado immediatamente a completare l'almanacco di oggi.

0: Oggi è giovedì 23 ed è il santo Santa Brigida da Svezia, era una religiosa. Guardiamo chi compie gli anni. Auguri, grande, anzi, poi dedicherò alla persona che sti al politico, non è un politico, è un papà di tutti, è un punto di riferimento che è per me il miglior presidente della Repubblica del dopoguerra, Sergio Mattarella, compie oggi 85 anni. Auguri, signor Presidente, e oggi le faccio una dedica. Edoardo Bennato. Edoardo, el cumpisse 80 anni, somi Achille, nanca culle. Gli altri due proprio non li conosco. Conosco il nostro Presidente ed è Edoardo Bennato. Abbiamo invece chi nasce oggi avrà come costante della sua vita l'incertezza, perciò è uno molto inquieto. Abbiamo anche la frase del giorno: quello che ci rallegra gli occhi è a volte è la tristezza delle orecchie, l'ha detto Ramon Eder. Il lunario, il sole è sorto alle 5:55, tramonterà alle 21:03, luna crescente si leva alle 16:30, cala alle 0:35. Proverbio del giorno: o freschi o liberi l'aia. Abruzzo, o freschi o liberi l'aia. Di mensomia, cosa vuol dire? Ma le di stesse, mi informi e per adesso mi dico ma la tetta fatta, come dice quell'altra barzelletta. La curiosità del giorno, le emissioni, ricordiamolo, radioattive sono dei flebili generati dal cordeo, cioè l'orecchio puntato, e si spostano a risposta della sintonia acustica. Anche acustica, che per me le troppe è difficile. Accade oggi 1995 gli astrofoli direttanti Alan Haight e Thomas Brepp scoprono con la cometa che prenderà i loro nomi. Perciò due astronomi dilettanti hanno scoperto una cometa che poi logicamente l'hanno chiamata con il loro nome. E veniamo al completamento almanacco, il completamento del nostro notiziario di oggi. Poi logicamente avremo, come ben sapete, il tutto condito alle 12:40, alle 14:40. Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate poi sempre che
0: quando ti senti un po' giù e non sai cosa fare, accendi Radio Monte Canade. Ed abbiamo un meraviglioso, ricordiamolo, urgente, cerchiamo casa per un gatto molto bello, ben curato, tenuto bene, ricordo, tutto a posto, in ordine, con i libretti sanitari. Purtroppo la sua proprietaria, che gli vuole bene dall'anima, deve partire per il suo Marocco, dovrà stare in Marocco, non può portare il suo amico peloso. Chi vuole adottarlo? Ripeto, meraviglioso, lo vedete sulla mia pagina Facebook. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 337 0361, 337 03 63 628. Guardiamo se è giusto. No, io ho altro numero. Vabbè, 61 628, giustissimo. Perciò mi raccomando, se volete un gatto, è sulla mia pagina Facebook. Poi c'è Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ricordiamolo sempre, Calicanthus, piante e fiori. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, vale a dire il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per prenotazioni e informazioni 339 20 03 835. Ed ricordiamo invece, come sempre, l'intelligentissimo pensiero del giorno di Calicanthus: non discutere mai con un bugiardo, non potrai mai batterlo, perché lui crede alle sue bugie. Ed abbiamo la Meloni, cambia il registro dei contratti nel pubblico impiego, non occorrerà più per essere regolarizzato 20 mesi, ma solo 6, rispetto per le persone. Dovrebbero pensarci tutti, il rispetto alle persone. Sicurezza piscina, bipartisan stretta, perciò qualsiasi partito ha detto sì alla sicurezza nelle piscine. Perciò, dopo le sequenze dei recenti tragedie, pure 4 milioni e 7 adeguamento le pubbliche, perciò saranno spesi. Mattarella, auguri per i suoi 85 anni, da oltre 11 anni speriamo ci sia ancora tanto, secondo presidente rieletto. Viva Mattarella, viva questa persona che stimo tantissimo. Uccide 19enne che ha investito la sorella, forse l'ha travolta per un rifiuto. Perciò aveva rifiutato l'approccio, lui ha pensato, perciò cominciamo a rispolverare la pena di morte? Se fosse così, tentato femminicidio, omicidio, va dai carabinieri, marito della donna, il fratello della vittima, cosa che poi dettaglierò al millesimo alle 14.30. Per adesso siamo dilungati anche troppo, domani è venerdì, avremo tempo stabile, soleggiato, ventilato, gradevole, le temperature sono in diminuzione, avremo lo zero termico a 3700 metri con temperature minime più 17, massime più 30, venti deboli con rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
2: Notizie flash.
0: E cade al momento giusto, molto bella questa canzone, dov'è la richiesta per Pia di Parma. Pia di Parma che richiede Musica Musica di Ornella Vanoni, ottima scelta.

tre punti, sapete dirmi nella chiesa, chiesa, cos'è il camerlengo? Io lo so. Voi? Vale tre punti. Nella leggi ecclesiastiche, cos'è il, chi è il camerlengo? Ai, ai, ai, ai, ai, tre punti, tre punti. Oh, bravissimi. Non lo sapete, adesso lo sapete. Camerlengo, quando muore un papa, è colui, quel cardinale, che tiene fino all'elezione del nuovo papa tutta la contabilità della Chiesa per poi passarla al nuovo papa. Questo è il camerlengo, cioè è il cardinale che tiene tutto, la contabilità pro tempore, ben attesa che venga eletto il nuovo papa. Perché logicamente non si fermi tutto per la morte di un papa fino all'elezione del prossimo papa. Ed abbiamo invece Antonia. Antonia di Salso, località Campore, non vi dico il numero civico perché non è giusto, con Andrea, anche per te, non solo per la grande amica Antonia, Vianello, con i Battussi.

0: bello. Grazie ad la nostra Antonia, ciao Andrea. Voglio fare un'altra domanda a tutti voi. Sapete dirmi la famosissima isola di Pasqua? Non di Natale, Pasqua. Fa parte di quale nazione? Non diciamolo a Trump, se no elle veut l'encaclele. Trump, non Trump, scusi. Non parliamo troppo perché lui vuole tutto. Canada, Panama, l'Iran vuole la Groenlandia, mamma mia. Un punto.
1: Cile.
0: Cile, Silvana? Era Silvana, sì, penso di sì. Penso di sì. Allora, Silvana, l'ho detto stamattina, non mettete giù il telefono, scambiamo una parola. Non prendo il telefono, senz'altro era Silvana. Però prendete in mano il telefono. Cile, io chiedo Silvana, uno risponde, benissimo. Ma senz'altro Silvana, se no reclami di chi è la voce. Ma penso di aver riconosciuto in Silvana. Cile, fa parte del Cile. Ed abbiamo Silvana che va a quota. Tenetemi un attimo il telefono. Due secondi, non costa niente. Potrei fare una domanda d'appello, una domanda supplementare. Potrei fare una domanda inerente alla cosa per darvi altri punti. Insomma, tante cose. Un secondo. Uno, due secondi, non prendete e buttate sul telefono. Andiamo con il prossimo brano per l'amica Mirella, non quella di Taviano, ma di Salso, l'amico Antonio, albergo, non pensione, Lodi a Taviano, a Salso. Ciao Miri, ciao Antonio, grazie di tutto, con Wes e Dori Chezzi, un corpo e un'anima soli.

0: il grande Wes e Dory Kedzie. Dory Kedzie, moglie di Dory Kedzie, moglie di ho capito perché stamattina si è incantato il registratore, perché sono finite le pile, devo cambiare le pile al registratore. Sei in linea?
1: De André.
0: Bravissimo, bravissima, Fabrizio De André, non è la moglie di Wes, anche se dicono... Sì, pettegolezzi non va bene, il Fabrizio De Andrea, la grande Dory Kedzie, Silvana, bravissima, 6-5, e ho capito perché c'è stato quel disincanto, devo cambiare le pile, ci metto pochi minuti, no, proprio esaurite, ecco perché si era incantato il tutto. Ed andiamo con la norma di parola.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao, ciao, sono Norma. Ti faccio una dedica all'Anello, alle Grazielle, alle Diletta e tutti i ascoltatori di Radio Monte Cadace. Mi fai, guarda che luna, per Fred Rosso e tutto il personale di San Francesco. Grazie di tutto, ciao, ciao.
0: Ciao ciao alla Norma. Guarda che luna, guarda che mare. C'è anche Buscaglione che la canta, però la versione di Bongusto, Fred Bongusto.

0: ti sei bloccato da solo, ma non è, lo diciamo, va bene, la norma non è che ascolti, non è molto bella la versione di Buon Gusto, è molto meglio secondo me, ma ognuno ha i suoi gusti, molto meglio quella di Fred Buscaglione, che ha reso celebre questa canzone, sebbene a me piaccia tantissimo Buon Gusto, ma questa, infatti c'è addirittura anche una interruzione. Allora, guardiamo se, avendo cambiato le pile del nostro registratore, tutto funziona. Guardiamo se riesco a dare il premio a voi del sabato, che consiste in 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, 5 premi. Punti. Allora, cosa chiedo? Non chiedo, guarda, che una luna, non chiedo la luna nel modo più assoluto, ma vi chiedo un numero compresi che va dal 50 al 65. Un numero compresi il 50, 65, sono 15 numeri esatti, perciò avete 14 possibilità di sbaglio. Guardiamo se tutto funziona. Eccolo qui, sembra che tutto funzioni. 5, eccolo qui, sentiamo la telefonata. 55 per Silvana, 55, poi viene il 56, 57, 58, non dico nulla, Silvana, per non aiutare eventualmente qualcun altro che segue nel gioco, meno 5, 4, 3, 2, 1, sentiamo se tutto funziona. Il 62, 62, ripetiamolo. Il numero battezzato è il 62. Sottofondo, guarda che luna di Buscaglione, meglio non richiederla. È sempre meglio quella del grande, non Buscaglione, Buon Gusto, meglio richiedere quella bellissima di il grande Fred Buscaglione. Andiamo invece con ognuno poi fa quello che vuole, per l'amor di Dio, andiamo con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: La tua radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Me no, ma de 5 cata ad il pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti se ledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
11: P
4: Piante e fiori calicantus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicantus, per farti distinguere in ogni occasione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatta in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: E vale un punto la parola dialettale, va, regalo un punto, per chi non sa questa cosa, proprio il dialetto non sa neanche cosa sia. Come si chiama la stalla dei maiali in dialetto? Eccolo qua, Silvana, dimmi tutto, anche l'altra.
13: Stabile.
12: Per Enrica, sì?
13: Stabile.
12: Stabile, bravissime tutte e due. La stalla dei maiali si chiama la Stabile. Lo Stabile, chiamatela come volete. Bravissime tutte e due. Un punto era molto facile, diciamolo. Silvana che va a 18, ed Enrica, bravissima, che va a 12, però la vedo Enrica molto in difficoltà con la parola, la domanda salsese, molto molto in difficoltà. Vedremo se trova il passepartout giusto. Intanto vado con Angelo di Piacenza, che dedica a tutti voi, nessuno escluso, la terza luna di Neil Sedaka.

Bellissima canzone, grazie Angelo, ottimi gusti. Poi abbiamo Dani Furlotti, non Gianni, ed abbiamo però prima la domanda: chi fu l'ultimo re di Troia? No, non chiedetelo a me, non chiedetemelo a me, non lo so. Chi fu l'ultimo re d'Italia? Lo so. Chi c'è re in nel Regno Unito? Chi è il re di Spagna? Esautorato, come, eccolo qui, dimmi tutto. Sei la Diletta? Diletta, Priamo, Priamo, due punti a Diletta, bravissima, bravissima, 31, vedete quante cose sa la Diletta, mamma mia, bravissima. No, io, vedi, tante cose che so io, tante cose che sai te, unite sappiamo tante cose. Ed abbiamo invece l'amico Dani Furlotti, Dani di Fontevivo, che dedica a tutti voi di Franco Simone questo bellissimo Notte di San Lorenzo.

0: Bella Dani, bella, bella, bella. E poi abbiamo l'amico Pietro, che ieri ha sbagliato, ho sbagliato io a contare le lettere del suo nome, però l'ho talmente in mente che l'ho battezzato, anche se da Piero a Pietro cambia di una lettera. Adesso non ci sono sbagli. Chi mi dice di voi che avete giocato sabato un frutto fresco? Avete 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato avete 5 punti. Guardiamo chi indovina. Mi è caduto tutto. Ho recuperato il tutto. Allora, un frutto fresco. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ci siamo. Eccomi qua. Silvana non è venuta. Cos'è?
1: Le pugne.
0: Pugne, perché in prima lettura avete sentito, non è venuta. Non è colpa mia, eh. Pronto?
1: Albicocca.
0: Albicocca invece è venuta da Dio. La Silvana vuole la pugna e la Diletta vuole la vuole l'albicocca. Albicocca! Allora, guardiamo tutte e due, ve li do tutte e due il punto. Qual è, secondo me, il frutto più famoso al mondo? Qual è? Ho battezzato, ho confidato nella vostra ingenuità. Qual è il frutto più famoso al mondo? Eccolo qua. Eccomi.
1: La mela
0: è quella di Adamo ed Eva, che è costata quello che ha costato. È la mela. Diciamo, sentiamo un punto per Silvana. Sentiamo la mela.
2: Battezzato è mela. Il frutto battezzato è mela.
0: E perciò è venuta registrata benissimo. Fra l'altro, ho cambiato le pile, ho contato sulla vostra ingenuità. Qualcuno di voi ha detto: ma mai più mette la mela. Invece ho messo proprio la mela. Abbiamo Pietro di Torino. Eccolo qui, leggiamo il suo messaggio. Ciao Vittorio, buon giovedì a te, a tutto lo staff di Radio Montecanata, a tutti gli ascoltatori. Carissimo saluto a Roberto Boerio e alla gentilissima Mirella di Pilabiano. Se mi puoi mettere Ormai di Mina, un capolavoro di Mina. Un abbraccio forte forte a te, un pensiero alla mia cucciolotta. Grazie di tutto da Pietro. Pietro, un capolavoro. Di Mina, un capolavoro ormai.

0: capolavoro, Pietro, capolavoro. Vale tre punti. Guardiamo chi di voi sa dirmi quanto dura l'immunità di un vaccino contro la difterite. Quanti anni dura? Quale valenza ha un vaccino contro la difterite? Quanto dura? Lo diciamo ai Novax, quanti vaccini hanno diciamo salvato milioni di vite umane. Lo diciamo ai Novax. Pronto?
1: Pronto? 10 anni.
0: Diletta 10 anni. Diletta 10 anni. Guardate, perché magari ne hanno inventato uno più efficace, magari dura di più, anche perché io il vaccino antidifterico non mi ricordo d'averlo fatto. Proprio. E voi? Qualcuno sa qualcosa? Completate o ditemi se è tutto esatto o meno, perché sono domande retrodatate. Per Diletta, che mi va a 35. Diletta 35. Ed abbiamo, però, controllate. Controllate, perché prima c'era un vaccino che durava molto meno l'immunità antidifterica. Ed abbiamo, eccolo qui, sentiamo se c'è qualche obiezione. Sì. Che ti venga un colpo di fortuna, va, un bel colpo di fortuna ti venga. Andiamo con Diletta che richiede: non si può leggere nel cuore di nessuno o di tanti. Abbiamo Massimo Ranieri che ci propone, mamma mia, se tardi, va bene, Massimo Ranieri.

0: La Bella. Era l'ultimo brano in programma, l'ultimissimo, anzi sono fuori tempo a non finire, ed abbiamo invece un'altra domanda, una domanda che non è poi tosta, anzi è tostata. Sapete dirmi quale pianta è detta erba della regina? Quale pianta è chiamata erba della regina? C'è un motivo, eh? Viene soprannominata erba, leggo. Come magari avete letto voi, abbiamo letto tutti contenti come le pa... Sì?
1: È la pianta del tabacco.
0: Guardiamo, sentiamo un'altra, pronto? Pronto? Che fena sempre un culpa per fortuna, così smette di rompere. Va bene, l'anima sempre nei giochi. L'erba del tabacco... Anch'io l'ho qui, sto leggendo, viene chiamata erba della regina. Il tabacco, erba della regina. Allora, 36-37 per Diletta, ed abbiamo un attimo di pubblicità e poi tutti a Salso e Fidenza. Sei pronta, Erika? Sei pronta voi che Diletta alla domanda di Silvana? Guardiamo se posso estrapolare una domanda per Salso. Vedremo. Lo vedremo prossimamente su questi schermi, come si dice in gergo, ed abbiamo la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Domanda di Silvana, che l'abbino subito a una domanda salsese. Sapete dirmi chi è il noto barbiere? Chi è il noto barbiere in piazza, Piazza Garibaldi, soprannominato Nacho? Nacho. Allora faccio la stessa domanda a voi salsesi. Sapete dirmi, erano padre e figlio. Chi sono stati i famosi barbieri padre e figlio? Non ci sono più, logicamente. No, il figlio c'è ancora. Non c'è più il papà, non c'è più il negozio. Erano lì davanti al Berzieri. Davanti al Berzieri c'era un coiffeur pour homme. Di chi erano il padre e il figlio? Allora, un barbiere che tuttora c'è in piazza Garibaldi a Fidenza, si chiama Nacho ed è

0: Ecco qui, piccolo rispolvero, ci siamo riusciti. Pronto?
1: Ascolta, davanti al Berzieri c'era Giuliano Gatti.
2: Gatti, padre e figlio.
1: Però non mi ricordo se c'era padre.
0: Erano padre e figlio, eh? Enrica, un poco male, hai poca memoria, erano un papà e un figlio. Famiglia, i gatti. Va benissimo, Enrica, va bene. Gatti. E per Fidenza, non tengo la domanda perché se no vi informate, Nacho alias Gianfranco Monnati, Nacho Gianfranco Monnati, allora imprendibile la nostra Enrica, bravissima, i gatti, papà e figlio. Quante volte mi hanno tagliato i capelli papà e figlio? Quante volte? Allora, un punto ancora a Salso, 25 imprendibile, con Enrica, imprendibile, che ne ha 24, bravissima. Nulla di fatto per Fidenza, nulla succede, voi lo vorrete, 10 minuti e prepariamo il notiziario.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Parma.
1: Radio.

0: dovete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate poi sempre che quando ti senti un po' giù e non sai cosa fare, accendi Radio Monte Canade. Ed abbiamo un meraviglioso, ricordiamolo, urgente, cerchiamo casa per un gatto molto bello, ben curato, tenuto bene, ricordo, tutto a posto, in ordine, con i libretti sanitari. Purtroppo la sua proprietaria, che gli vuole bene dall'anima, deve partire per il suo Marocco, dovrà stare in Marocco, non può portare il suo amico peloso, chi vuole adottarlo. Ripeto, meraviglioso, lo vedete sulla mia pagina Facebook. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 337 0361, 337 03 63 628. Guardiamo se è giusto. Io ho altro numero, 61 628, giustissimo. Perciò mi raccomando, se volete un gatto, è sulla mia pagina Facebook. Poi c'è Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ricordiamolo sempre, Calicanthus, piante e fiori. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, vale a dire il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per prenotazioni e informazioni 339 20 03 835. Ed ricordiamo invece, come sempre, l'intelligentissimo pensiero del giorno di Calicanthus: non discutere mai con un bugiardo, non potrai mai batterlo, perché lui crede alle sue bugie. Andiamo con altre notizie molto molto belle. Europa scatta, grazie anche all'Italia, alla Meloni, la 21esima kit di sanzioni contro il boia dell'Ucraina, Putin. Perciò 27 paesi, 27 al via libera per la convocazione, 90 miliardi verranno dati per la difesa dell'Ucraina, del nostro territorio. Insomma, un applauso enorme a chi pensa non solo a proteggere il suo sedere, ma anche quello degli altri. Perciò è giusto che sia così. Abbiamo una notizia di un bello enorme. Oggi compie i suoi primi 85 anni il nostro stupendo, meraviglioso presidente Mattarella. Da 11 anni è il nostro papà, secondo presidente dopo Napolitano ad essere rieletto per il secondo mandato, garante di tutti gli italiani, grande personaggio. Solo i dementi dei social hanno qualcosa da obiettare, ma le ripeto, la demenzialità che c'è nei social è risaputa da tutti e non spaventa certo le persone che hanno una certa cultura. Meloni, cambiato registro su contratti, perciò dietro le parole pubblico impiego sono adesso precise: l'infermiere di notte, la maestra di tuo figlio, l'impiegato allo sportello, che hanno lavorato anni con contratti scaduti, aspettavano il rinnovo d'anni che non veniva, lo afferma la Meloni, che non sarà però, perché siamo in odore di elezioni. Comunque, prima, io non voglio mai essere un pettegolo, anche se lo sono. Prima occorrevano 20 mesi, adesso 6 mesi. Sono un dettaglio tecnico, ma è anche un rispetto per chi lavora, Dio lo volesse, che veramente questo rispetto sia un qualcosa che invoglia a fare, parlo della politica, sempre meglio. Fermato un minorenne, purtroppo, che non gli faranno nulla, ha ucciso, presunto, Simone Conca, a coltellate in strada a Bari, sardo, al culmine di una lite. Vittima aveva travolto con l'auto una ragazza, il minorenne è il fratello dell'investita. Secondo una ricostruzione, la vittima avrebbe travolto volontariamente la 22enne studentessa universitaria mentre passeggiava con il fidanzato, l'ha schiacciata tra l'auto e il muro, ha riportato gravi traumi, è ricoverata, fidanzato e fratello lo hanno rincorso, lo hanno raggiunto, è esplosa la rissa, sembrerebbe l'abbia investita per rifiuto. Insomma, è un personaggio, insomma, anche questo, che non si può dire che andrebbe perdonato, perché uno che fa quelle cose è un mascalzone. Tentato femminicidio, una donna di 68 anni ferita gravemente a colpi di pistola. Viaggiano più pistole in Italia che in Ucraina. Un uomo di 43 anni freddato, caduto nel Cagliaritano, la donna è stata ferita a Solenas, trasportata all'ospedale di Cagliari. Noi paghiamo. Una pallottola l'ha colpita alla testa, poco dopo ucciso a Cuoto. L'uomo, i due episodi sono comunque collegati. Un uomo si è costituito ai carabinieri, al marito della donna ferita e il fratello della vittima. Al momento non si conosce il movente dei due fatti di sangue, stanno indagando i carabinieri. Insomma, lo avete capito o no? Io l'ho capito da molto tempo, stiamo navigando a diciamo a grande nave nella delinquenza più assoluta, e caccia ai tre rapinatori che a Casalecchio d'Areno, siamo a casa nostra, alle porte di Bologna, entrati in una banca, sono chiusi in un cavò coi dipendenti e clienti. All'istituto di credito è partito l'allarme ricevuto dai carabinieri, mobilitati ai reparti speciali, primo intervento, sono riusciti ad entrare nei locali della banca e a trarre in salvo gli ostaggi. Come vedete, tanta ancora delinquenza ormai nel nostro paese che non ha limiti. Hormuz, l'Iran, dice: non passerà una goccia di greggio. Intanto nuove ondate di bombardamenti, di morti innocenti per un uomo che mi auguro a metà mandato venga mandato a casa dai suoi, me lo auguro. Trump è uno pericoloso alla guida dell'America. Intanto minacce UTI, marcia indietro a nove navi, sono petroliere saudite, perciò come vedete quel grande genio di Trump ha innescato una guerra che logicamente non porta neanche bene alla sua nazione, l'America. Viva l'America pre e dopo Trump, viva l'America che io ho sempre amato. Ed andiamo invece, ripeto, prima e dopo Trump. Un ragazzo italiano, soli 33 anni, bravo ragazzo, Francesco Forzieri, stato trovato morto a Ibiza ieri mattina per il suo compleanno, ma non ieri mattina, il 20 luglio. La notizia è trapelata solo ieri, a confermarlo il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, che si è recato sull'isola spagnola. Originario di Foggia Lucera, era residente San Benedetto del Tronto a lavorare sull'isola come cameriere al ristorante Rigatoni. Il corpo è stato trovato nelle acque vicino al molo nella zona del porto di Marina Butok. Potrebbe essere annegato, si attende comunque l'autopsia. Sapete che in quella zona c'è stato un altro morto italiano pochissimo tempo fa. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda gli 80 anni di Edoardo Bennato, eterno Peter Pan, traguardo degli 80 anni, rockstar, polistrumentista, da sempre burattino senza fili. Bennato racconta favole attualissime come quelle contro la guerra nell'isola che non c'è, sogni di Napoli antica, che è un po' l'italiano di Bagnoli, Nissida, primo a riempire San Siro nel 1980. Oggi ancora un tour, una mostra a Palazzo delle Esposizioni a Roma, un nuovo singolo e in autunno un nuovo album. Ed andiamo invece con auguri al nostro presidente Mattarella. Oggi compie i suoi primi 85 anni. meraviglioso, ancora mi soffermo, impegno al servizio del paese e ancora voglio congedarmi da questo notiziario, augurando al nostro amatissimo presidente gli auguri più cari da parte mia e da tutta Radio Monte Canate. Come sarà il tempo domani? Avremo tempo stabile, soleggiato, con ventilato e gradevole la temperatura. Zero termico, 3700 metri, con temperature minime più 17, massime più 30. Venti saranno deboli con rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Keeping me at a distance. Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse azze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Ci ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
6: Volare.
1: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, un'emozione più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri

0: cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
3: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: Almanacco del 23 luglio.
1: Oggi a Ravenna si festeggia Sant'Apollinare Vescovo, ordinato da San Pietro e martire sotto Vespasiano.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Apollinare.
1: Apollinare è uno di quei nomi che, pur portati dai cristiani, mantengono una nettissima impronta pagana. Difatti la sua origine la troviamo nell'aggettivo Apollinaris, che significa relativo al dio Apollo.
0: Quanto poi all'origine più remota del nome del dio Apollo, possiamo dire che sicuramente si collega al concetto primitivo di forza nella lingua indoeuropea.

0: 23 luglio 1958 veniva pubblicato un articolo di Orson Welles nel quale il geniale regista ed attore americano si soffermava ad analizzare le ragioni della crisi mondiale del cinema.
1: Nato nel 1915 a Kenosha, negli Stati Uniti, Orson Welles si era distinto fin dai primi anni di scuola come un vero e proprio ragazzo prodigio. Alle lezioni si interessava di teatro, di pittura e scultura.
0: A soli 10 anni cominciò a recitare, portando sulle scene autori impegnativi come Shakespeare. Nel 1938 mise in onda una trasmissione radiofonica, La guerra dei mondi, che provocò un'ondata di panico in tutta l'America per il suo sapore di reportage autentico. Gli ascoltatori credettero infatti che i marziani fossero realmente sbarcati sulla Terra.
1: L'anno dopo, Welles venne chiamato a Hollywood, dove a soli 25 anni esordì nella regia cinematografica firmando un vero capolavoro, Quarto potere, di cui fu anche protagonista.
0: Quarto potere è la storia di un editore di un noto giornale scandalistico che per la sua esasperata ambizione finisce col perdere tutto, pur rimanendo enormemente ricco. La figura del protagonista certo era ispirata a Hearst, il noto editore americano che tentò in tutti i modi di bloccare il film.
1: Più che un vero regista, Welles è certamente un genio anticonformista molto difficile da classificare. Non si può certo dire che abbia seguito qualche moda o qualche movimento culturale. Al contrario, Welles ha sempre aperto nuove strade.
0: 23 luglio 1894. Prima corsa automobilistica di tutti i tempi. Si tratta del percorso Parigi-Rouen, alla velocità incredibile a dirsi di 22 km orari. Grande suspense tra il pubblico.
1: Atene, 23 luglio 1974. La dittatura instaurata in Grecia nel 1967 è finalmente caduta. Il capo dello Stato incarica Costantino Karamanlis, leader della destra storica, di costituire un nuovo governo.
0: Karamanlis accetta, annunciando un governo di unità nazionale. È la fine di un'era di terrore e repressione.
1: E passiamo ai molluschi.
0: Attualmente il polipone più mostruoso che sia stato mai pescato è senza dubbio quello di Sant'Agostin, un vero mostro da film di fantascienza, da un tentacolo all'altro addirittura 60 metri, in tutto 7 tonnellate di carne.
1: Ma anche le seppie non scherzano. Pensate che nel 1887 sulle coste della Nuova Zelanda arrivò un cadavere lungo 17,40 metri, dal peso complessivo di 2 tonnellate ed una carica di inchiostro buona per oltre 6.000 stilografiche.
0: E con i molluschi anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 24 luglio, per un nuovo almanacco.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la,
2: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. ricordate poi sempre che quando ti senti un po' giù e non sai cosa fare, accendi Radio Monte Canade. Ed abbiamo un meraviglioso, ricordiamolo, urgente, cerchiamo casa per un gatto molto bello, ben curato, tenuto bene, ricordo, tutto a posto, in ordine, con i libretti sanitari. Purtroppo la sua proprietaria, che gli vuole bene dall'anima, deve partire per il suo Marocco, dovrà stare in Marocco, non può portare il suo amico peloso. Chi vuole adottarlo? Ripeto, meraviglioso, lo vedete sulla mia pagina Facebook. Per informazioni contattate EMPA Adozioni Parma 347 337 0361 337 0363 628. Guardiamo se è giusto. Io ho altro numero. 61 628, giustissimo. Perciò mi raccomando, se volete un gatto è sulla mia pagina Facebook. Poi c'è Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, piante, fiori, composizioni, ufficio informazioni, un buon caffè caldo per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ricordiamolo sempre, Calicanthus, piante e fiori. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di luglio, agosto, settembre, vale a dire il prossimo appuntamento il 26 di luglio. Per prenotazioni e informazioni 339 20 03 835. Ed ricordiamo invece, come sempre, l'intelligentissimo pensiero del giorno di Calicanthus: non discutere mai con un bugiardo, non potrai mai batterlo, perché lui crede alle sue bugie. Andiamo con altre notizie molto molto belle. Europa scatta, grazie anche all'Italia, alla Meloni, la 21esima kit di sanzioni contro il boia dell'Ucraina, Putin. Perciò 27 paesi, 27 al via libera per la convocazione, 90 miliardi verranno dati per la difesa dell'Ucraina, del nostro territorio. Insomma, un applauso enorme a chi pensa non solo a proteggere il suo sedere, ma anche quello degli altri. Perciò è giusto che sia così. Ed abbiamo una notizia di un bello enorme. Oggi compie i suoi primi 85 anni il nostro stupendo, meraviglioso presidente Mattarella. Da 11 anni è il nostro papà, secondo presidente dopo Napolitano ad essere rieletto per il secondo mandato. garante di tutti gli italiani, grande personaggio, solo i dementi dei social hanno qualcosa da obiettare, ma le ripeto, la demenzialità che c'è nei social è risaputa da tutti e non spaventa certo le persone che hanno una certa cultura. Meloni, cambiato registro su contratti, perciò dietro le parole pubblico impiego sono adesso precise: l'infermiere di notte, la maestra di tuo figlio, l'impiegato allo sportello, che hanno lavorato anni con contratti scaduti, aspettavano il rinnovo d'anni che non veniva, lo afferma la Meloni, che non sarà però, perché siamo in odore di elezioni. Comunque, prima, io non voglio mai essere un pettegolo, anche se lo sono. Prima occorrevano 20 mesi, adesso 6 mesi. Sono un dettaglio tecnico, ma è anche un rispetto per chi lavora, Dio lo volesse, che veramente questo rispetto sia un qualcosa che invoglia a fare, parlo della politica, sempre meglio. Fermato un minorenne, purtroppo, che non gli faranno nulla, ha ucciso, presunto, Simone Conca, a coltellate in strada a Bari, sardo, al culmine di una lite. Vittima aveva travolto con l'auto una ragazza, il minorenne è il fratello dell'investita. Secondo una ricostruzione, la vittima avrebbe travolto volontariamente la 22enne studentessa universitaria, mentre passeggiava con il fidanzato, l'ha schiacciata tra l'auto e il muro, ha riportato gravi traumi, è ricoverata, fidanzato e fratello lo hanno rincorso, lo hanno raggiunto, è esplosa la rissa, sembrerebbe l'abbia investita per rifiuto. Insomma, è un personaggio, insomma, anche questo, che non si può dire che andrebbe perdonato, perché uno che fa quelle cose è un mascalzone. Tentato femminicidio, una donna di 68 anni ferita gravemente a colpi di pistola. Viaggiano più pistole in Italia che in Ucraina. Un uomo di 43 anni freddato, caduto nel Cagliaritano, la donna è stata ferita a Solenas, trasportata all'ospedale di Cagliari, noi paghiamo. Una pallottola l'ha colpita alla testa, poco dopo ucciso a Cuoto. L'uomo, i due episodi sono comunque collegati, un uomo si è costituito ai carabinieri, al marito della donna ferita e il fratello della vittima. Al momento non si conosce il movente dei due fatti di sangue, stanno indagando i carabinieri. Insomma, lo avete capito o no? Io l'ho capito da molto tempo, stiamo navigando a grande nave nella delinquenza più assoluta, e caccia ai tre rapinatori che a Casalecchio d'Areno, siamo a casa nostra, alle porte di Bologna, entrati in una banca, sono chiusi in un cavò con i dipendenti e clienti. All'istituto di credito è partito l'allarme ricevuto dai carabinieri, mobilitati ai reparti speciali, primo intervento, sono riusciti ad entrare nei locali della banca e a trarre in salvo gli ostaggi. Come vedete, tanta ancora delinquenza ormai nel nostro paese che non ha limiti. Hormuz, l'Iran, dice: non passerà una goccia di greggio. Intanto nuove ondate di bombardamenti, di morti innocenti per un uomo che mi auguro a metà mandato venga mandato a casa dai suoi, me lo auguro. Trump è uno pericoloso alla guida dell'America. Intanto minacce UTI, marcia indietro a 9 navi, sono petroliere saudite, perciò come vedete quel grande genio di Trump ha innescato una guerra che logicamente non porta neanche bene alla sua nazione, l'America. Viva l'America pre e dopo Trump, viva l'America che io ho sempre amato. Ed andiamo invece, ripeto, prima e dopo Trump. Un ragazzo italiano, soli 33 anni, bravo ragazzo, Francesco Forzieri, stato trovato morto a Ibiza ieri mattina per il suo compleanno, ma non ieri mattina, è il 20 luglio. La notizia è trapelata solo ieri, a confermarlo il fratello Antonio Forzieri, di 38 anni, che si è recato sull'isola spagnola. Originario di Foggia Lucera, era residente San Benedetto del Tronto, a lavorare sull'isola come cameriere al ristorante Rigatoni. Il corpo è stato trovato nelle acque vicino al molo, nella zona del porto di Marina Butok. Potrebbe essere annegato, si attende comunque l'autopsia. Sapete che in quella zona c'è stato un altro morto italiano pochissimo tempo fa. Ed abbiamo invece un'altra notizia che riguarda gli 80 anni di Edoardo Bennato, eterno Peter Pan, traguardo degli 80 anni, rockstar, polistrumentista, da sempre burattino senza fili. Bennato racconta favole attualissime come quelle contro la guerra nell'isola che non c'è, sogni di Napoli antica, che è un po' l'italiano di Bagnoli, Nissida, primo a riempire San Siro nel 1980, oggi ancora un tour, una mostra a Palazzo delle Esposizioni a Roma, un nuovo singolo e in autunno un nuovo album. Ed andiamo invece con auguri al nostro presidente Mattarella. Oggi compie i suoi primi 85 anni. Meraviglioso, ancora mi soffermo, impegno al servizio del paese e ancora voglio congedarmi da questo notiziario augurando al nostro amatissimo presidente gli auguri più cari da parte mia e da tutta Radio Monte Canate. Come sarà il tempo domani? Avremo tempo stabile, soleggiato, con ventilato e gradevole la temperatura. Zero termico 3700 metri, con temperature minime più 17, massime più 30, venti saranno deboli con rinforzi dal pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: Notizie flash.
8: Notizie. Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
9: Lo ha fatto in silenzio,
10: ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
8: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
10: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
8: Dona ora, grazie.
11: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
12: Unieuro, batte forte, sempre.
13: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
14: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
13: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
14: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Il nuovo singolo di Madonna, la numero 28, sono le nuove entrate della settimana su RMK. Robby DJ con noi, nostro sponsor La Baita. Tutti i giorni, tutto l'anno chiuso, solo il martedì.

il nuovo super singolo di Madonna, Dance to Ya. Questa è Radio Montecanate, Roberto Vestani con lo special DJ, la preparazione del weekend domani. Oggi è Grellator Ritmania, lo storico appuntamento del giovedì, 30 hits della settimana. Amelie, non è Francesco, altra nuova entrata al numero 26.

Posizioni stabili rispetto alla scorsa settimana. Nemesi, Another Break, poi c'è in discesa invece al numero 24 Lady Gaga insieme a Docci con Runaway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. No matter what, you got.

E da Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada, Madame perde diverse posizioni, ma sempre in zona. Con Volevo capire in

Summer Funk, pezzettone di Gabbani. Numero 19 invece c'è Sarah J con Flamenco e Paranoia.

Bambole di pezza porno, numero 16, il pezzettone remixato di Tiziano Ferro insieme a Lazza e Perdono, poi piccolo break, canate sciabbi con Silver Sequisti dalla 15 alla 1 la zona calda.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
5: This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Un businessman, dito nella piaga. Poi abbiamo il pezzettone di Noemi che va molto bene. Tu cosa fai questa sera? Poi entriamo in top 10, zona caldissima della Hitmania. Stare con te.

0: più.
1: Top 10, primi 10 posizioni della settimana, c'è il nuovo singolo di Madame, nuova entrata nelle prime 10 posizioni, Mama, non Mama.

E da American Cremo, d'altra nuova entrata in Top 10, il pezzettone di Gianni Morandi insieme a Alessandra Amoroso. Ma pièce.

0: Era la numero 8, numero 7 c'è MGK insieme a Wiz Khalifa, altro super hit in RMK in salita dalla 10 alla 7.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Bella Anna, il pezzettone del momento, numero 4, Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Le prime tre posizioni della settimana: la zona calda, Pinguini Tattici alla 3 argento, il Rama Cabana è, scusate, bronzo, e il Rama argento, e la numero 1 che è Mace Salmo con la Pesce

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Bazzani è tutto, appuntamento domani sera 19:30-21:30, special DJ, preparazione al weekend. A tutti voi buona serata anche dal nostro sponsor La Baita. Ciao amigo!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

Assai la rabbia mia, io se non corro muoio di malinconia, del rischio di crepare se risponde il motore.

preso la mia frenesia. Sbaglio una curva, volo in aria e così sia. Vai,

0: Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile,